0: ngila zoro harami kirentu so tumaye be tamtam kayadi gonwa kirentu so praskram bare kininga wannan dire ishin radio ndara sonlan mita fiskun uskun nodda uwa alanguro a bayan dimina karam kuma ta nasmara shi lamar doyin kuma litai dabban diso a kurudo amso do aye dabban zan kirewa ya sa din arabia don di jado waza sari ni ada adan din na di so ta dasbaro
1: au a cha kanu ya cha gulima ba doctor a urban na
0: ba wadda su da
1: kankan zagin yono cha amdir dabba da sami soro shinganza don din za san maso doctor a dai sha wuzen mangalaw
0: yo wow
1: amma kambuoso amde na dai bi malam shan dai bi am dabba wudu ba ne wanda dabbai dabba da sai don di jaro sarin da ya aure ne dalilawa da su dima da kan waso notu ba yayin beje sarodin
0: jire
1: ah don malam shi shi malam shi sa ka dai da ku taranzici je tara da dabba su ruzayen so abu ba zai sayin ba da